vedrai, vedrai queste contadine, cammelliere e cittadine, da tutte se parole sembra che